dove il cielo e terra, non ti giorno, oggetto prezioso. Amen. Va bene, oggi dove tanta amara, che manco più dormendo.

Abbiamo avuto un giorno, su tempo, abbiamo amata di stata, a morte. Un giorno, mio cuore d'amma.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Progesso di un doppio assassino Iboretta a personalità di Jacques Mariani.
2: Condannato a dei anni di prigio in prima istanza, beh assoggio i malfattori, Jacques Mariani è stato inteso ieri al progesso di un doppio omicidio Iboretta. Presentato come un capimaccia di un grande onditissimo corso da Bulizza, avendo passato 39 anni in prigio, è accessibile a una liberazione in settembre 2027. Si è livrato ieri nel suo percorso e ha esaudito il malfattore. In quanto a Zolei a cui i fratelli Guazzelli, Jacques Mariani la definisce anzitutto come familiare, un argomento che lo oppone all'assoggio di malfattori.
1: Un conflitto all'ADMR di Pumonte si indurisce.
2: Malgrado una riunione ieri tra i rappresentanti sindacali e la presidenza della federazione ADMR di Pumonte, nessun accordo di sortita di crisi è stato concluso. La direzione mette in risalto una serie di proposte per migliorare il funzionamento collettivo, mentre i sindacati denunciano un ricuso di esori e mitigazione. La situazione si indurisce, allora che una nuova riunione tra le due partite è prevista stamane.
1: In Ajaccio, l'agente di direzione di Udraoaiu allerta un brevetto.
2: L'intersindicale STC-CGT di direzione dell'economia di Udraoaiu e di Solidarietà si è adunita e rimane davanti a Prefettura Ibumonte per denunciare fatti di violenze sessiste e sessuale all'incontro di una decina di donne. Situazione denunciata un anno fa, senza che la sia stata soluzionata e che va peggiorando. Un odì di Adrez è previsto all'autunno, sino alla fine di un mandato dell'attuale direttrice regionale. Il brevetto deve ricevere prossimamente l'agente di un servizio.
1: Chi ha bene per un campo yogui la SEA?
2: Di poi un fiasco di a squadra e a Cina, la bene di un campo yogui Michel Moretti impensierisce. In stato d'abbandono, cibo a dati di vandalismo, l'infrastruttura appartiene a parecchi investitori, fra eli Patrick Bruno. Stultimi guerre nuende recupererà l'8 milioni di euro investiti, ma a municipalità di Acina e a Cappà non hanno mica mezzi di comprarlo, visto che il PLU non prevede altro che infrastrutture sportive.
1: Un ritorno di Brugi Bombix disparate in Penserich.
2: A DSF, il Dipartimento di Salute di Evureste, ha misurato un'oada di più localizzata di Brugi Bombix. Un'invasione nuova minaccia sempre a Corsica all'estate 2026. Invasione padute da Azuarina e Ulice du Corso, che si sono trovati sfondati nel 2024 e 2025. Se l'arbore bare non rimettesi, il fenomeno verma sotto alta sorveglianza.
1: E ma parla d'attualità sportiva, Waku Emilien Vero ha egumande di AGT Binti.
2: Il portiere ciaccio Emilien Vero ha vinto ieri a prima prova cronometrata di 5 tappe di AGT 20, a corsa di ciclismo che propone attraversata Maio da un nord a un mezzogiorno di Corsica. Un percorso di 568 km e 9274 metri di dislivello positivo. In Deone, Manon Maed, Pia a prima piazza.
1: Giulia Vincenzini in argento a France Elite.
2: Ai campionati France Elite di nodo artistico in 7, Awasciaccia ha vinto la medaglia d'argento. Una performance che conferma la qualità di uso percorso e esperienze di vederla progressare a un più alto livello in una disciplina. A 18 anni, Giulia Vincenzini, pensionaria di Ucreps di Strasburg, si impone già come una figura promettente di un nodo artistico. Ecco queste notizie, a Meteo con Matteo. O tempo è appannato a colpi.
1: O gelo è appannato a colpi. Si copre in montagna, in nuovo mezzogiorno, in due cibono e se acquade. Soffiano antuleli e ad temperature massimale, vanno a Genoa a 22 rai in antaulidurale, 17 a 21 rai all'interiore e tra 13 e 16 rai in i paesi in montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni, ad temperatura e rai 8 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale di umidità di 76 in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1017 millibari o percentuale di umidità di 60. 54 e ad imperatura di Genoerai. In Calvi, una temperatura IG7, una pressione atmosferica di 1011 millibari e 69 becento umida. Infine, in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 21 rai, 51 becento umida e una pressione atmosferica di 1012 millibari. E come se non dice di non due parole non te o tempo, vi prego i bastonella stonda all'ascolto di Austra Radio.
3: Radio Calvi Cittadella.